per tutto la notte il giorno sempre d'intorno in giro sta e la cucagna per barriere fitta più nobili non si dà rasini e pettini lanci del forbici al mio comando tutto qui sta rasini e pettini al mio comando tutto qui sta.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulle, vuole perrucca, presso la barba, vuole cinquegna. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, quella perrucca, presso la barba, presso di esso. Ehi, Ficarro! Ficarro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!